Makun ni gbadun non stop. Demi lo so emi le nso. Olose 30 ore wa tata. Non so. Gbadun sori. Sun se ogo. Mi o ma bo so mi se. Omo mami gan mo ti Japan.